fidar giammai, ti corgi già, perché in due cose sole Giove reso impotente, e non può